0: 저,你常在你所有,对林雄是,不给网络关系,跟着家都被抓起来的。
1: 레메디 ngārstu. Wang la gua di dom dom che xin bu chi xia xia. Di ni ni ge xin bu shi du. Chang zai che na wang la gua di duo cham bu du. Se ni ne ngen le wang la gua di chang zai sui le ma bei.
0: O zhi.
1: Yang cham cham le leme di sui ne chi ba.
0: Zhe xi ci ren ki ce sa ba ra.